0: e che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Mi

0: inglese t'affettate sullo scrigno. In quanto al nostro invenir, per il colore mi spiacea di privarmene.
1: Tenete! E da legargli il braccio?
0: Una